il tempo passerà, ma il tuo ricordo io guarderò nel fondo del mio cuore, ed io lo so che per tuo amore io ritornerò.